Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

Ha una ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Carlotta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
1: Radio Sole Luna.

sono questa notte.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

magia. Oh magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con

amava sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie, le amarezze ed i problemi suoi.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: siento un sol caldo.
1: Mi senti col microfono? Ah, vedi? Adesso funziona. Idina? Aspetta un attimo, voglio vedere. Ok, tutto a posto. Sono anche in radio, chiaramente. Giusto. Chiudi tu? Ok. Ok. Vai.

Io spero, allora, è la luna bussò, Loredana per te. Io mi sento bene anche nelle cuffie, Dina. Adesso mi devi dire tu se stendi ancora.

Aspetta che sto entrando come Patrizia, così se mi scrivi, scrivimi in chat e mi dici se mi senti.

Quindi non c'è più l'eco, non lo senti l'eco? Ok, va bene. Adesso Dina, io chiudo tutto e poi riaccendo. Dimmi se si sente bene, ok?

mamma tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

darling, I love you. Don't you treat me cruel.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Senti la mia voce, come va? Io qui vedo che salgo, sento anche nei microfoni. Dimmi se mi senti, se, come senti la musica. Scrivimi in chat. Mi senti? Scrivimi in chat, così. Quindi mi senti bene? Si sente la voce, la musica, tutto ok? Perché volevo capire, oggi con Dina non riuscivamo a sentire. Io però vedo che le stecchette salgono.

La musica è forse troppo alta? Quello sguardo non si accorse di lei. Nell'impostazione audio, vediamo. Allora, devo andare in impostazioni. No, allora, aspetta, chiudiamo qua. Vediamo, tasto destro, suoni, registrazione. Ok, livelli, sta a 90, Mario. Il livello sta scritto 90. E sotto dove dice microfono boost 100.

Tu adesso mi senti la musica? Adesso lì è tutto a 100 ai livelli.

Mario, e l'ho messo, la musica è buona e la mia voce come la senti? La senti bene? Si sente la mia voce o c'è l'eco?

Allora, la musica va bene, ma io voglio capire se tu senti la mia voce, perché Dina non la sentiva. Rispondimi qua in chat, così io ti leggo.

Mario, qual è l'altro livello? Fammi capire. Tu mi hai fatto portare tutti e due a 100 lì ai livelli. Adesso devo abbassarlo un po'?

Adesso sotto l'ho messo a 31. Come si sente? L'ho messa a 31, ho abbassato qui col tasto sinistro. Se no devo andare a vedere i livelli della registrazione. Dimmi tu, che devo fare? Sto parlando. Dimmi che devo fare. Allora, quando vado col tasto destro lì alle impostazioni, alla registrazione, mi è fatto mettere 100. Adesso qui sotto dove dice il livello, col tasto normale dove c'è il microfono, ho messo 31. Si sente bene adesso? Ok, se si sente bene, penso che va bene. Sarà stato forse un momento così. Comunque, quando si abbassa, io abbasso la musica, si sente che abbasso la musica, giusto? Quando lo alzo, e come sempre, l'importante non c'è l'eco. L'eco non lo senti più, vero? Cioè, tu senti l'eco? È quello che io non voglio. Senti l'eco, Mario? Finché il silenzio della notte si ribella e questa mia anima. Ok, allora, se si sente bene, non senti il livello, l'eco, voglio dire, va bene così. Forse è stato, forse avevo messo male lo jack dentro. Ok, posso chiudere quindi, va bene?

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

1, 2, 3, prova, prova, prova, prova, provolone. Abbiamo anche pecorino romano, pecorino sardo, abbiamo la ricotta, mozzarella di bufala. Sa, sa, prova, prova, provolone Maurizio. Ti piace il provolone Maurizio? Abbiamo anche la mortadella, prosciutto di Parma, prosciutto di Reggio Calabria, prosciutto di Palermo.

abbiamo anche le mele del Trentino Alto Adige. That's the way I know I like it.

0: Puma Puma Hey.
1: Puma Puma Hey. That's the way I like it when I dance my body's coming.
0: Oggi fa caldo un'altra volta, eh. Abbiamo avuto un paio di giorni belli freschi, bel venticello, ma che sono spariti, se ne sono andati.

Forza, forza, si balla, forza, forza. Accendete l'aria fresca e si balla. Da Buma Buma Yeah a Oh Mama Yeah.

0: Chi è? Vediamo un po', chi è arrivato?
1: In nomine patria, et vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, v

Oh oh, bella sembrata di vedere un buffalo. Buonasera, buonasera buffalo. Ciao buffalo, bella sembrata di vedere un buffalo.

E Dominus sta facendo un concerto. Abbiamo la tromba, il cantante, il chitarrista, quello che suona la pianola, la batteria, e abbiamo anche il messicano che suona.

Ciao Marika, buonasera, buenas tardes. Ricordo, oggi è il compleanno di Frankie, Frankie il cura. Vediamo se arriva.

Dopo ci ascoltiamo una canzone calabrese. Max Pezzali è stato qui nella zona in questi giorni, non so, forse Taranto, forse Bari.

Arriva una canzone tipica calabrese, molto bella. No. Non è Cece Barretta, eh?

Forza Ciopparella! Ciao Rita, è arrivata la Rita. Grazie, grazie Rita. Ciao Barella, Ciopparella.

0: Ciofarella, avevo chiesto un calabrese, Ciofarella. Bella di mamma, qualcosa di simile. Angelo. Ciao Cata! Che sono calabrese, più o meno significa bella di mamma tua, Ciofarella, lo dicono così? Ah, è finita? No, dai. M'ha fregato, eh? Oh, non mi distraggere! Angelo, Buffalo! La devo rimettere, Ciofarella? Vabbè, rimettiamola, dai! Se ti è piaciuta, Angelo?
1: Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino.
0: Buonasera, buonasera, Cata!

0: E lui è Zucchero con Acquarello. È arrivato Claudio, buonasera Claudio.
1: È una nave a navigare a una vela.
0: Grazie, grazie Claudio.

di zucchero acquarello. Quando andavamo a scuola mi ricordo questa parola si usava a scuola. I colori acquarello, vi ricordate acquarello?

Vedo anche Cyberman. Buonasera Cyberman, che stasera mi pare c'è la partita tra Spagna e Portogallo. Approfittiamo, non c'è nessuna spagnola al momento, diamo gli auguri, buona vittoria al Portogallo di Cyberman.

0: Quando entrerà Perlita diremo forza Spagna, no?
1: Ti danno un bel che scolorirà, basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto.
0: Tutto bene, tutto bene, todo bien, cyber.

0: Andiamo un po', va troppo piano, sistemiamo, eh? Allora, Biagio Antonacci con Liberatemi! Liberateci Rebecca Morto, liberatelo, tante signore, tante vedove che lo vogliono fasciucchiare tutto.
1: Di fronte a questo...

Dopo c'è una canzone che Buffalo vuole dedicare a Kata. Desiderare, desiderare. Ha detto: "Veditela tu, perché tu conosci i gusti di Kata". Certo che li conosco.

Questa è per Buffala. Vabbè, sappiamo che a lei piace Albano e Robina Power, Nostalgia Canaglia.

0: Questa è la prima volta, la versione di Tom Jones, I'll Never Fall in Love.
1: Been in love so many times.
0: Tutta perdina.

E poi ieri ho saputo che la Jessie deve andare a fine settimana, mi pare, se ricordo bene, la settimana prossima, a Siracusa.

grazie. Grazie, grazie Angelo. Survivor, we're gonna fly away. Ci vediamo domani o più tardi, Angelo. Hey, survivor. Ciao, ciao, Angelo!

0: Chucky per Micio la prossima, eh?
1: È così, è così.
0: Grazie, grazie per l'ita.

ore 19 Giuseppe Citti, 20 Cesciacchi, 21 Carla e Claudio, 22 Rita, 23 Cata, 24 Perlita, 25 Claudio. E Claudio il barista. Così.

0: sono diventato femminuccia perdita. Grazie, grazie per la buona diretta perdita.
1: Allora, Chuck Berry arriva.

pazzesco. Per chi dobbiamo tifare, no? Per la Spagna, perché abbiamo perlita, o per il Portogallo, perché cioè Cyberman, boh, dai me, forza Spagna, forza Portogallo, che devo dire, comunque bella squadra anche la Norvegia.

questo ballo ha fatto la storia, sono 40 anni ormai, arriva dal Brasile. Brasile che è stato eliminato ieri dalla Norvegia, ragazzi. Ma chi se ne frega. Sto remixando, ho visto là sul piatto, il gatto.

ecco qua, oggi ho lavorato, ho finito di lavorare, oggi tocca al momento, tocca al nostro Giuseppe, lavora Giuseppe. Ultimo brano, eh?

Allora, cominciamo a salutare questa bella chattina, anche Angelo Baffo che è andato, poi Azzurra, Maurizio, Rottweiler, Dominus, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alice, Felix, Cyberman, Whisky, sempre a bere sta Whisky, Pirlotto, Samuel, Jesse, Cata, Zita, Perlita, Giuseppe, Melody, Dina, Shaki, Paola, il Beccamorto e io,

0: baila, baila, baila,
1: baila, baila, baila, baila, me.
0: Esta rumba da gitana que yo siempre cantare.
1: Grazie a tutti ragazzi, un abbraccione, ci sentiamo alla prossima. Arriva il nostro Giuseppe CT dalla Sicilia con furore, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Dalla Sicilia con Trattoro. Grazie ancora ragazzi e diamo la buona diretta al nostro Giuseppe. Vai Giuseppe, 3, 2, 1, vai, buona diretta!

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi, qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con Cliff Richard. Ci andiamo ad ascoltare la sua We Don't Talk Anymore.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Cliff Richard, noi passiamo con il prossimo brano con Adele. Ci andiamo ad ascoltare la sua Someone Like You.

dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Adele, noi passiamo con il prossimo brano. Con gli Alphaville ci andiamo ad ascoltare la loro Sound Like a

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Alphaville, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima Alice noi ci andiamo ad ascoltare la sua Better Off Alone.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Alice, noi passiamo con un'altra bellissima song con il mitico Barry White. Ci andiamo ad ascoltare la sua Me First, Me Last, Me Evertime.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Barry White, noi passiamo con il prossimo brano, con Chris de Burgh, ci andiamo ad ascoltare la sua Lady in Red.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Chris De Burgh, noi passiamo con il prossimo brano, con i Delegation, ci andiamo ad ascoltare la loro You and...

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Franchi da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Delegation, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Dire Straits. Ci andiamo ad ascoltare la loro Tunnel of Love.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Dire Straits, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Bobo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Lovers Is All Around.

Dopo averci ascoltato questa bellissima suono di DJ Bobo, noi passiamo con il prossimo brano, con il Level 42. Ci andiamo ad ascoltare la loro Luxon in Love.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Level 42, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Rosa Laurent. Ci andiamo ad ascoltare la sua Africa.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Rosa Laurent, noi passiamo con il prossimo brano con Shaky Stevens. Ci andiamo ad ascoltare la sua Give Me Your Heart.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Shaky Stevens, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera con il bravissimo Salomon Book. Ci andiamo ad ascoltare la sua Crypto Man.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una voce, una voce, una canzone, una canzone, un'emozione in console, Giuseppe.

0: musica per voi. Un programma esclusivo di DJ Shakira.
1: Buon lunedì a tutti. E benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Giuseppe, ottima diretta, bravo. E bravo anche Micione che ha fatto la diretta alle ore 18. Come sempre inizio a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E poi volevo fare anche gli auguri a Frankie ancora, eh? Buon compleanno Frankie! Salutiamo a lei Azzurra, Rottweiler, Marika, Fenice, The Grove, Claudio, Alizé, Felix. Al nostro amicone Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Melody, Samuel, la nostra Paola, Ciro il Becchino, Frank il Cora, Jesse, Frank, Franci, ciao Franci, la Cata, Andrea, Andrea, venivo giù con la lupara in Sicilia, se non ti presentavi. La nostra Rita che prenderà diretta alle ore 22, Perlita, Giovanna Ballo, Giuseppe CT, Micione. Tanta buona musica anche questa sera. E auguro a voi buon divertimento, buona musica e buon tutto, dai. E un grazie a tutti per la buona diretta. E lei è Nelly Furtado, Say It Ring.

Lui si chiama Juan. Adios le pido. E poi ci sarà un bellissimo brano per Frankie il core, fatto scegliere a lui perché è un po' difficoltosa la cosa, eh? La prossima Frankie è per te.

eccola qua, la canzone per Frank e il Cora, Los Estranos della Norte, come si Aucatlan, vabbè, non so come l'ho detto, questa è tutta per te, Frankie, e tantissimi auguri. Canto.

0: Jessica, Jessie, ti ho chiamato come mia figlia, Jessica. Jessie, dai, partiamo per il Messico. Ci portiamo anche Rita, ci portiamo Giovanna.
1: Al igual que el seguro, pues...
0: A non avere niente da pensare, sarebbe bello.

gli ometti le lasciamo a casa. Ci troviamo un bel messicano. Vieni anche tu, Cata?

Salutiamo a Bumble. Buonasera Bumble. Come la va? Come la va?

0: Oggi ho trovato un brano. Mi silenzio.
1: Che mi silenzio.
0: Chi la canta? Non lo so. Ciao Bobby. Ciao. Lo dedico a tutta la chat.
1: Mi chitarra.

Holly Valence, Kiss Kiss, un Kiss Kiss a voi. E poi ci sarà un bel brano per il micio, per il gatto.

Salutiamo a Pochiel, anche tu metti un nome, dai. Allora, uno mette il nome Topo Gigio, l'altro mette il nome Provolino, dai, su.

Ve lo ricordate Provolino? Lui era Raffaele Piso, quello con lo gli dava il movimento. Raffaele Piso, vero? Sì. E c'era quel pupazzo con la bocca bella larga, con un dente solo.

bravo provolone, va benissimo, bravo provolone. Allora salutiamo tutti a provolone, ok? L'altro è? Non si vede quell'altro, eh? Vediamo un po'. Batuffolo, ciao Batuffolo, come sei bello Batuffolo, come mio coniglio.

Ore 21, Carlo e Claudio, ore 22, Rita. Ore 23, Sibaletto. Col piffero, con le patate. Non si mangia il mio bunny, no.

Ci calmiamo un po'. Un po' di sentimento, un po' di amore, emozioni, Lucio Battisti. Perché è? Per Micio.

0: capire tu non puoi.
1: Salutiamo anche Elka. Ciao, ciao carissima.

0: su richiesta.
1: Il signor Batuffolo vuole fare una dedica a me e a Rita. Stand by me. Seal. Grazie Batuffolo. Adesso devo scoprire chi sei.

Ma chi ti vedo? Buffalo! Ciao Angelo Buffalo! Una volta tanto, arriva a ascoltarmi, Buffalo! Ciao!

Il prossimo brano, vabbè, gliela dedico a chi piace, dai. Sempre tu, Pupo.

la vuole dedicare a tutti noi in chat. Grazie Batuffolo, grazie. E Andrea la dedica a tutte le donne meravigliosi, non meravigliose, meravigliosi.

Allora, il prossimo brano è un brano non originale, poi vi farò ascoltare l'originale. Poi mi dite qual è la migliore.

0: Ghost Riders in the Sky. Chi la canta? Lui, Micione. E poi l'originale.
1: Upon a ridge astray the other way.

0: scherzi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente.
1: Ma l'hai visto che bravo, Angelo? Che titolare,
0: Che ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto un buco solamente, la tua idea.
1: Erita si associa per me, per Giovanna e per Franci. E Batuffolo la dedica alle sorcine. Grazie.

0: ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via,
1: via, via, via.
0: Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati
1: che sentirsi dei nani.

0: e arrivano loro i Nomadi, Vento Caldo.
1: Solo tu ti accorgi dei miei sogni e ti sta...
0: E qua siamo nel 1979,

0: su richiesta.
1: Ed Sheeran, Let Her Go. Questo brano lo dedica a me, Micione. Grazie, Micio.

0: Allora, per Provolone, che mi ha cercato un brano. Sei io, se lei, Biagio Antonacci.
1: Se io.
0: E così faccio contento anche Angelo.
1: Un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei.
0: No, ti prego. Ti prego, Provolone.
1: Un po' meno nervosa.
0: Anche per te, Batuffolo, dai.

Ma grazie, Patrizia. Ancora 15 minuti in mia compagnia. Poi arriverà Claudio e Carla. Anzi, Carla e Claudio.

0: Dopo voglio dedicare un brano al DJ che arriverà subito dopo di me.
1: Pensi al tuo domani, ma sotto quale caldo lenzuolo stai facendo bene là.
0: L'importante è che faccia il bravo dopo, che non faccia il pirlone.

0: di quei giorni che
1: domani è un altro giorno. Ornella Vanoni, Claudio Baglioni. Questa è per il pirla che arriverà dopo di me, per Claudio.
0: Proviamo anche con Dio.
1: E anche per Carla.
2: E non c'è niente di più triste in giornate come queste.

Jesse te la metterà lei, eh? Ok? Il tuo idolo. Poi ho quasi finito, due brani, poi passo a Claudio.

Pino Daniele, i So Pazzo. E poi i saluti.

e su queste meravigliose note io saluto. Però, come sempre, io non saluto. Saluterà lui, Claudio. Perché lei è Nazarone, non lo fa mai. E lo faccio fare a lui. Noi ci sentiremo domani, ore 21. Se Patti è libera, può fare lei al mio posto. Apache, versione strumentale. Comunque io vi ringrazio, spero che la mia diretta è stata di vostro gradimento, se non è così pazienza, dai, sarà per la prossima volta. Rinnovo gli auguri a Frank e il Cora e ancora un grazie a tutti. E auguro buona diretta a Claudio e a Carla. Ah, dimenticavo, fa giudizio, eh?

0: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
1: In che senso?
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene, proprio bene.
4: Ciao a tutte. Ciao a tutte.
5: Ciao a tutte.
4: Ciao a tutte.
5: Ciao a tutte.
4: Ciao a tutte.
5: Ormai bisogna stare al passo
4: attento
5: dei tempi.
4: Ciao a tutte. A tutte.
5: A tutte. Va bene così. Eravamo tranquilli, eravamo seduti sul nostro...
4: Eri tranquillo.
5: Ah, sì. E allora, è lunedì sera, eccolo qui, è lunedì sera arrivato come sempre, come una bolletta, una cosa, non lo so.
4: Devo se arrivasse una volta a settimana, bolletta
5: da pagare.
4: Sarebbe preoccupante.
5: Siamo noi,
4: tutti
5: siamo noi,
4: sera.
5: siamo noi. Allora, buonasera, io sono Claudio, lei è la Carla, a tenervi compagnia fino alle ore 22. La ringraziamo, la signora Shaki, che dice? La ringraziamo.
4: Ma direi di sì, ovviamente sì. Ringraziamo
5: allora,
4: tutti.
5: Quante
4: grazie a tutti della buona diretta.
5: Stasera. Tantissime, tantissime.
4: Oddio che caldo. Mamma. C'è pure il provolone.
5: Vogliamo salutare.
4: Sì, salutiamo. Allora partiamo dal basso, salutiamo appunto il provolone, stavo dicendoci anche lui. Salutiamo Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Yolanda. Yolanda, credo sia. Vabbè, salutiamo Landi, Marica, Muniz, Fenice, The Crow, Claudio, Alise, Paola, Ciro il Becchino. Salutiamo Cyberman, Whisky, Pirlotto. Andiamo oltre, andiamo, saliamo il cursore. Poi c'è anche il nostro bottino Samuel, c'è Felix, Frankie e Cora. Salutiamo Jesse, Franci, Andrea, Rituccia bella dopo di noi in console.
5: Oh, questa sera due ore si fa la Rita. Dalle 22 fino alle ore 24. Credo.
4: Bravissima.
5: Grande.
4: Salutiamo la Patti, salutiamo anche Giovanna, Ballo, DJ Giuseppe, Bob, Elka. Salutiamo anche Melody, saluto ovviamente i nostri titolari che sono Dina, Micione, Shaki, saluto Claudio.
5: E io saluto la Carla, dai.
4: Partiamo, partiamo.
5: Sì, sì, si parte. Noi partiamo la prossima settimana, eh.

0: Provolone va in vacanza il 10 di agosto. Il 12 di agosto è festa nazionale qui a Radio Sole Luna.
1: Lo dirà anche il TG internazionale.
0: I due grandissimi DJ fanno il compleanno lo stesso giorno.

0: Ciao Jessy, che va via Jessy?
1: No.
0: Ah no, ciao.
1: La voglio risalutare Jessy.
0: Oi oi oi, andiamo avanti.
1: Già andiamo avanti? Sì, io già le ho accorciate abbastanza. Sì. Continui, già dura solo 2 minuti e 40. Vabbè. Sì. Andiamo in Italia, dai.
0: Tu
1: secondo brano, secondo brano in
0: per
1: programmazione
0: la Shaki,
1: per la DJ uscente per Shaki.
0: Sì.
1: Noemi con Vito Salamanca.

0: Credo che c'è del tenero tra provolone e Jesse.
1: E Jesse?
0: Sì, sì, sicuramente. Guarda.
1: Io mi stanno andando a fuoco i piedi, non posso più mettere le scarpe di plastica.
0: Di plastica.
1: Le ciabatte di plastica, mi stanno andando a fuoco i piedi. I miei dolci piedi, 41 di misura, anche 41 e mezzo. Fingere che avesse un senso, ma tu cosa fai questa sera? Forse meglio. Ciao Patrizia! Forse voglio stare, ma tu cosa fai questa
0: sera? Forse è meglio andare, forse. Sì, sì, sì, sì, sì, ne sono sicuro.

0: Sono belle le canzoni, quelle nuove di adesso, perché comunque durano tutte pochissimo, tutte pochissimo. Due ore, due minuti, 40, 50, 30 addirittura. Benissimo, era per la nostra Shaki, era Noemi e Vito Santa Salamanca, che non so neanche chi è. Chi sia, tu cosa fai questa
1: documentati.
0: Sera?
1: Documentati. Continuiamo con l'allegria, estate, il sole, la luna, il mare, la spiaggia, gli ombrelloni. Queste si cantano e si ballano sotto l'ombrellone.
0: Anima e core.
1: È tutta così la scaletta di questa sera.
0: Che hanno chiuso, lo stabilimento balneare che hanno chiuso.

0: Questa non l'abbiamo dedicata a nessuno, eh?
1: No, no, no.
0: Niente.
1: È lunga la serata, è lunga, voglio far
0: lunga,
1: dediche.
0: Lunga, sì,
1: sì, sì.
0: Beh, è lunga la serata. Sì, ma una cosa sola. Un'ora, eh. La stessa
1: luna. Ma un'ora voglio far dediche. Brausa, marijuana, non si
0: danna dentro nessuno. Tu stai con me, tu fai l'amore. E Coz Pelous. Anima e cuore. Italo americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, un bacio che sarà vorrei, sarà vorrei. Che magnata le cozze ieri a pranzo, ragazzi.
1: Ma non erano Pelous, però
0: sul
1: erano
0: nostro bellissimo
1: Coz.
0: Terrazzo
1: erano i Coz.
0: 2 chili in 2. Bene, cioè, che sono tanti,
1: le raccol-
0: no.
1: Ma l'hai detto, ma che le hai raccolte tutte e due le cozze sugli scogli,
0: sì,
1: di Ostia
0: alla, al supermercato. Buonissime, buonissime, guarda. Belli pieni su cose. Serena Brancale, Anima e Core, vai con l'altra bella musica. Radio Sole Luna.
1: Senti qui, Radio Sole Luna, alzate il volume.
0: A Franci, per Franci questa
1: Ciccio
0: qua.
1: Ciccio Marolla, Clementino ed Ellen. Deghe, deghe, deghe.

0: Per Franci, bellissima, carina come canzone.
1: Facciamo i seri adesso, no, sì, c'è un brano serio. Un brano serissimo, non serio, serissimo. Che meraviglia, uno dei più bei pezzi di Michael Jackson, Black or White. Black or White era più white che black. Alla fine dei suoi giorni era diventato praticamente bianco. A chi lo vogliamo dedicare questo brano? A Giuseppe Citi.
0: Yes.

ciao Perlita, hai stoccato, come si dice? Hai stoccato, dice Pino Daniele, invece Perlita dice, ya estoy aquí.

0: 1991. Dangerous da Michael Jackson. Mi fischia tutto a me, guarda.
1: Dall'album Thriller?
0: No, Dangerous.
1: Il più bello però è stato Thriller. Thriller, non sì. Si batte Thriller.
0: Insomma, anche ovo.

0: il grandissimo re del pop.
1: C'è un bellissimo, io l'ho visto, tu non l'hai visto?
0: Cosa?
1: C'è un bellissimo documentario su Netflix. Sul processo.
0: Lo andrò a vedere.
1: Se, lo rivediamo. È una miniserie. Michael Jackson qui a Radio Sole Luna. Buona serata a tutti ancora nella vostra radio preferita, la radio numero 1 su Xate, ore 21 fino alle ore 22. Ci sono i vostri due DJ desto cavolo, come diceva qualcuno, la Carla e Claudio. Benissimo, salutiamo Michael Jackson.
0: Hey. Patti, ci sei? Patti.
1: Patti.
0: Questa è per te, eh? Bonnie Ham, Sunny.

0: spumeggiante Patti, la spumeggiante Patti.
1: Ma ti ricordi, no, un bellissimo spot di Patti? Abbiamo perso tutti. C'è ancora? Ma lo vogliamo cercare lo spot
0: qualcuno
1: di Patti?
0: Sì,
1: te lo ricordi, Patti? Il...
0: Noi non ce l'abbiamo più.
1: Lo spot che avevamo fatto, no, non ce l'abbiamo più. Dobbiamo ritirare fuori.
0: Facevo Wall Street internato là, de cosa, come si chiama? Ma che fine hanno fatto quei DJ?
1: Quello che pettinava le zebre.
0: Ogni tanto partiva, andava 2 o 3 mesi fuori e poi stava sempre qui a Milano. Vero Sciacchi, ti ricordi? Non facciamo i nomi, neanche i cognomi.

0: Ti ho stupito con questo brano, Claudio, di la verità. Ti ho stupito?
1: No, sì. Stupito.
0: Eh beh,
1: stupido.
0: Con questo remix è bellissimo, sì, sì. Dai. Beh, tu lo sai, le mie scelte musicali sono sempre fantastiche.
1: Poi Bonema, a me piacciono, sì, tantissimo.
0: Pensa, Shaggy, ieri sono stato tutto il pomeriggio per produrre questa bellissima scaletta.
1: Pensa, non siamo usciti
0: per fare la scaletta.
1: Non siamo usciti, siamo rimasti a casa tutto il pomeriggio.
0: Non siamo andati a fare spese, perché insomma non vale la pena andare a fare compere durante i saldi. Mamma mia, un sacco di monnezza in giro.
1: Non siamo neanche andati al mare ad abbronzarci, niente.
0: Il re delle estate italiane, il reuccio delle estate italiane.
1: Non siamo andati neanche la mattina al mare ad abbronzarci.
0: Abbronzatissima, il grandissimo Edoardo Vianello.
2: Sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te.
1: Per Rita, Rita, Rita.

0: Mazza, oh, che belle cozze! Però io crude non le mangerei mai, mi dispiace. Io le voglio cotte. Ah, mi sa che sono cotte queste, eh? Mm, sì, sì, cotte. Guai, crude no, mai.
1: Queste sono cottissime, cottissime. Oddio, sto male, domani sera non possiamo fare la diretta. Oddio, sto male, sto male.
2: Quando mangi?
1: Sto male, sto male.
0: Non è il fatto solo che stai male, il fatto che a me non piacciono crude.

0: vedo che hai avuto
1: per la nostra Rita.
0: Rita, un attimo di nostalgia. Vedo che
1: un attimo
0: hai avuto
1: di nostalgia, sì. Come vedi, ho messo tre brani così, tanto per allungare il brodo.
0: Hai tolto quello che avevo messo io, ovviamente.
1: Quale?
0: Se hai messo tre brani nuovi, vuol dire che hai tolto quelli che avevo programmato io.
1: Ma pensa,
0: no.
1: Senti qua.
0: Quando ci ha lasciato? Dicembre 2025, se non erro, Sandro Giacobbe. Che grossa perdita, mi veniva da piangere.
2: Posso dimenticare chi non m'ama più.
0: Ho sentito un'intervista della moglie di Sandro Giacobbe, parlava dei suoi ultimi giorni di vita. Non ha detto chiaramente, però puntava il dito sui suoi colleghi di lavoro, diciamo così. Nessuno gli è stato vicino, nonostante sapessero che la fine era giunta.

0: C'è un messaggio da Perlita, andiamolo a leggere.
1: Indovina,
0: Ma certo, carissima Perlita. Dici, i brani che tu ci richiedi sono sempre bellissimi. Siamo qui. Los Manolos.
1: Sandro Giacobbe. Per Giovannona. Questo qua, ti piace quest'altro che ho messo? Guarda qui, senti qua.
0: Certo che mi piace, può non piacermi Umberto Tozzi? Nell'aria c'è polvere di te.
1: Sembra un po' accelerata.
0: No, è proprio così.
1: Amigos, para

0: Dai, una botta di vita, gra. Una botta di vita.
1: Che senso?
0: Nel senso, ha sempre amico spara sempre, ma cerchiamo un'altra versione, una botta di vita, qualcosa di un po' diverso. A surprise, anche per noi.

0: Indovinate, indovinate quale canzone la Perlita ci ha richiesto.
1: Per noi tutti.
0: Per noi tutti.
1: Per nosotros.
0: Eccola qui.
1: Per nosotros e per voi altri, come dicono a Roma. Per nosotros e per voi altri. Eccola qua, abbiamo scelto. Ma la versione è sempre quella,
0: sempre
1: mi pare.
0: Uguale.
1: Ma no, io ti avevo detto di mettere qualcosa di diverso.
2: Yo, non necessito.
1: C'è qualcosa di più accelerato di questo brano?
0: Guarda, se no, qui non si può accelerare.
1: No, nel senso, un'altra versione sempre di Amigos para siempre. Per nosotros e per voi altri.
2: Tu, quando me miras, puede ver.
1: Proviamo un'altra, proviamo questa. Questa è recentissima, 2017. Oh, e dai, Amigos para siempre, Latin Dance Mix 2.

0: Che ti piace questa versione?
1: Dedicata a tutti gli amici
0: Carlita,
1: della radio.
0: Ti piace questa versione? O questa versione?

0: bella versione.
1: Bella persona,
0: questa,
1: abbiamo beccato
0: finalmente,
1: così.
0: Finalmente. Così abbiamo anche soddisfatto la scelta della nostra amica Perlita, che un brano che
1: vogliamo ascoltare questa? Non so perché mi piace il titolo.
0: La Bamba.
1: Ascoltiamo, dai, La Bamba.
0: La Bamba è...
1: Ascoltiamola.
0: Non è quella che...
1: Vediamo se questa può piacere. Oh! Viene a vedere questa?

0: arriva portisere, portisere.
1: Ah, questa poi, questa è un bel ciao ciao ciao, questo pure.
2: E questa
1: piace.
2: Come la vedi?
1: Questa la conosciamo tutti. C'è un bel ciao ciao ciao qua, vedo un bel ciao ciao ciao qua su. Ciao ciao ciao mi piace. Scendi, scendi, ho visto un ciao ciao ciao. Ciao ciao. L'aliana.
2: Questa. Senti?
1: Oh, io c'ho l'occhio, pure non la conosco, c'ho l'occhio. Facciamola ascoltare però, Carina, Sapevo che sarebbe piaciuta questa. Non me la togliere, è molto carina.

0: allegria pura, allegria. Veramente.
1: Cambiamo.
0: Mettiamo questa. Questa.
1: È la Raffa,
0: È la Raffa versione latina. Versione spagnola.

0: Che dici? Che dici? Mettiamo quella?
1: Ma mettiamo questa, ma vai. Sì. Continua a ballare. Ma che l'abbiamo fatta fare?
0: Un po' da villaggio, un po' da villaggio oggi. Siamo
1: cosa l'abbiamo fatta fare? Ciao Tony.
0: Ciao Tony.
1: Entra in pista anche tu.

0: Vitorino.
1: Che ancora?
2: Vogliamo passare una bella rumba? Che ne dite?
1: Oh, basta. Mambo.
2: Basta, l'ultima, poi riprendiamo la nostra scaletta, che fa caldo, siamo sudatissimi qui. Stiamo ballando sulle
1: nostre
2: sedie.
1: C'è la Carla che è impazzita.

0: No, basta, basta, andiamo avanti, andiamo
1: basta,
0: avanti.
1: Basta, andiamo avanti con la nostra scaletta, sì. Dai, cioè adesso proprio cambiamo totalmente genere qua, Dai, torniamo alla nostra scaletta.
0: Sì, sì, sì, dai.
1: Che non lo vedo, che la metà non l'ho fatta io. Torniamo alla nostra bella Italia. Torniamo agli anni 70, 80. Viola Valentino, questo brano è stato anche censurato, se non ricordo male.
0: Ma la Viola Valentino non era la moglie di qualcuno, chi era?
1: Di qualcuno sarà stata la moglie sicuramente. Non sai cos'è una conquista, sì. Me la dai una caramella, Claudio?
0: Viola Valentino era moglie di... Come si chiama? Quello dei Depu?
1: Depu? Certo,
0: Fogli,
1: che
0: Riccardo,
1: sì, di Riccardo Fogli. È stata una delle mogli di Riccardo Fogli. No, c'è il cellulare.

0: E la Shaki che mi manda i messaggi.
1: La prossima è una novità, eh? Una novità qui su Radio Sole Luna, solo qui l'ascoltate. La prossima è una novità appena uscita. Il brano è famosissimo, è un vecchio brano di Gianna Nannini, uno dei primi brani, ma con Marrakesh. Si chiama America Incorporation. In mezzo che sia Inch, finisce Inc, che sarà Incorporation.
0: Incorporation. Mi hanno sempre detto
1: troverai. Disco novità su Radio Sole Luna.

0: tanto mi fischia. Fammi sognare. E lei si morde la bocca e si sente
1: l'America. Fammi volare. Ma secondo te Gianna Nannini 50 anni fa quando ha fatto questi brani si sarebbe mai, avrebbe mai pensato che a distanza di così tanto tempo sarebbe riusciti fuori poi con chi?
0: Con Marra.
1: Con Marrakesh, con i nostri giovani rapper. Ma tanti ovviamente fanno così ormai, ritirano fuori i vecchi brani, ci buttano su le pagine bianche, le lasciano ai nostri rapper e ci scrivono sopra tutto ciò che vogliono. E allora sentiamo cosa ha da dire Marrakesh.

0: bravissima Gianan Nini, ottima scelta a farsi accostare così dal nostro uno dei migliori rapper italiani, Marracash, per riscoprire qualcosa. No, dimenticando no, perché comunque si sente sempre uno dei brani più belli di Gianan Nini. Bene, andiamo avanti.
1: Sempre in America.
0: Puff Daddy.

0: I'll be missing you, grande Puff Daddy insieme a Fat Evans. Grazie per questa scelta. E benissimo, andiamo avanti con la musica. Abbiamo un'altra grande artista.
1: Oh, quanto tempo era che volevo mettere questo brano? Non hai idea.
0: Mettavamo, ti ricordi, ai primi
1: sì.
0: tempi?
1: No clouds in my stones. Let it rain, I hide your
0: plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. Solo ed esclusivamente musica per giovani. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Per voi giovani era un programma radiofonico. Tu non te lo ricordi?
1: No.
0: Per voi giovani.

0: che cacciara il concerto di Ultimo.
1: Mamma mia,
0: che cacciara, che
1: 250.000 persone.
0: Mamma.
1: E non è successo niente, tutto bene, tutto a posto.
0: Tutto organizzatissimo.
1: Bravissimo, Ultimo. Mettiamo un brano di Ultimo.
0: No.
1: Ci tagliamo le vene.
0: Non riesco a farmelo piacere, no. Non c'è niente da fare. Comunque, bravo.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: È bravissimo, cantautore, se la canta,
1: bere,
0: se la suona.
1: Dato da bere e anche da mangiare a 250.000 persone. Nakachara ragazzi, guarda, Nakachara
0: come dice Katana 126, la Kachara, straccola, proprio strascicato, no? Un po' alla Tony F, come dire, anche a, anche alla Achille Lauro, questo modo così di cantare.

0: Sarebbero 200.000 lire. Due piotte.
1: Due piotte sulla tangenziale.
0: 200.000 lire.
1: Oh. A 200 sulla tangenziale con la macchina.
0: A due piotte, come si dice a Roma. A Roma 100. Una volta si dice a piotte, si dice ancora.
1: Sì.
0: Come piotte.

0: sono 5 euro. Sono 5
1: euro uno scudo?
0: Sì, sono 5 euro.
1: Ah, non ricordavo. Bene, andiamo avanti, che il tempo stringe, eh? Sono già le 21:50. Ecco. Abbiamo ancora tanta musica da mandare.
0: Come no? Balla, balla. Tanto Rita, se sforiamo qualche minuto non si arrabbia, no?
1: Ma non sforiamo.
0: Rita, incomincia a fare il, un po' di...
1: Prove microfono, prova microfono, prova microfono.
0: Prova microfono, prova microfono.
2: E me ne andrò a ragione o torto. Chi dimenticherà che non si sarà neanche accorto.
1: Buonanotte Jesse, buonanotte.
0: Ciao Jesse, ciao Jesse. Baciamo le mani Jesse. Buon cook di Jesse.

0: Quante critiche a Tiziano Ferro che hanno fatto.
1: Sì, vabbè, lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso sulle critiche fisiche del
0: ma
1: nostro
0: comunque
1: grandissimo.
0: Non è mai stato un grande, cioè con i suoi spettacoli, ballerine e cose varie. È sempre stato un po' così, un po' lineare.
1: Sì. Critiche, un po' vecchio genere.
0: Sì, sì, sì.
1: No, c'è anche chi si è permesso di criticare la sua fisicità.
0: È ingrassato, beh.
1: Si è ingrassato, oppure noi siamo ingrassati, che significa?
0: No, noi siamo a dieta. Oh.

0: Palla per me.
1: Il prossimo cos'è? Una novità? Che dici?
2: È una novità anche sì. Questa, no? Un'altra novità su Radio Sole Luna. Mace, Cattive Abitudini con Salvo. Questo Salvo, Salvo. Salmo con La Pesce di Martino.
1: Solo con La Pesce, non c'è Di Martino.
2: Ma

0: Abitudini, benissimo. Ok, dai, allora
1: l'ultimo brano in programmazione per voi tutti. Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Questa è quella della pubblicità?
1: No.
0: Quello del gelato?
1: Samurai Genesi è lui, ma non è quello della pubblicità.
0: Quello che promette di fare un concerto in privato. Chi vince, sì. Viene estratto.
1: Chi vince viene estratto, sì. Gli fa un concertino in privato, sì.
0: 21.57, eh? Che dici? 21.57.
1: Direi che è ora di andare in sigla.
0: Sì, dai. Allora.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
1: Dai, anche questa sera ci siamo veramente divertiti.
0: Divertiti, sì.
1: Ciao Rosa.
0: Ma noi ci divertiamo sempre, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Chi è Rosa?
1: È Rosa.
0: Ciao Rosa.
1: Rosa.
0: Con la nostra vicina.
1: Ci porta i prodotti dell'orto?
0: Sì.
1: Abbiamo trovato una vicina incredibile. C'è l'orto, ogni sera si presenta.
0: Ogni sera, dai.
1: Qua, spesso, insomma, almeno un paio di volte a settimana ci porta i prodotti dell'orto. A chilometro zero, ovviamente.
0: Buoni,
1: molto buoni.
0: Certo,
1: dei cetrioli. Cetrioli veramente che si sente il sapore, non sì. Di quelli che ti rimangono sullo stomaco, sono veramente buoni, sì, c'è niente da fare le cose. E poi la rughetta che io adoro, la rucola, no, la rughetta si chiama a Roma, la rucola.
0: Adesso ultimamente
1: un sapore,
0: ci ha portato
1: un profumo.
0: Anche così, come si chiamano?
1: Come si chiamano?
0: I pomodori, buonissimi.
1: Pomodorini, sì, buonissimi. Sì, veramente.
0: Bene, dai, saluta.
1: Salutiamo il provolone Patrizia Rottweiler, Landi, Rosa, Marica, Muniz, salutiamo anche Fenice, The Crow, Claudio, Lise, Paola. Salutiamo poi Ciro il Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuele, il nostro bottino, Felix, Franchi e il Cora. Salutiamo anche Franci. Salutiamo il nostro Andrea. Ciao Andrea, non sei l'unica a svegliarti presto la mattina. Stai tranquilla, anch'io rompo le scatole a tutti, no? Io cerco sempre di essere abbastanza silenziosa. Salutiamo la nostra Rituccia, breve in console, la nostra Perlita. Ciao Patti, buonasera anche alla Giovanna Ballo, DJ Bello. Salutiamo anche la nostra Melody, i nostri bottini Melody. Poi salutiamo la nostra Dina, il Micio, la Shaki, i nostri titolari. Salutiamo ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato dalle postazioni esterne. È stato un piacere come sempre.
0: Non mi ha fatto parlare per niente.
1: No,
0: stasera,
1: parli
0: per
1: solo tu
0: niente, per
1: almeno
0: niente,
1: saluti bello. Iniziali e finali fatti fare a me.
0: Va bene,
1: allora noi auguriamo a Rita una buona diretta.
0: Sì.
1: Vai, spacca tutto.
0: Ciao.
1: Rita, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao,
1: un bacio,
0: ciao.
1: Ciao.

E sulle note di Besame Musho saluto tutti voi di Radio Sole e Luna. Ringrazio Carla. Allora, su queste note saluto tutti voi su Radio Sole e Luna e ringrazio Carla e Claudio per l'ottimo passaggio della console. Bravissimi come sempre, divertentissimi e allegri. Saluto, bravissimi anche tutti i DJ che ci hanno preceduti, Damicione, Giuseppe, Shaggy. E stasera non c'è Fabius, c'è forse, ma non c'è Fabio. Allora, salutiamo tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E saluto voi in chat. Saluto Micione, Shaggy, Dina, Patrizia, poi abbiamo Daras, Elka, poi c'è DJ Bello, Giovanna, Patti, Claudia e Carla, bravissimi e grazie ancora per la buona diretta. Poi abbiamo Andrea, Franci, Frank e il Core, auguri, buon compleanno Frank. Poi ancora Cyberman, poi Ciro, Paola, Felix, Alize, poi c'è Claudio Tecrov, ancora vediamo Feniz, Moniz, poi abbiamo Marika, Rosa, poi Landi. Rottweiler, poi c'è Provolone e questo Benny, facciamolo diventare blu, sarà sicuramente Frank.

mio nipote Frank. Ciao Frank, benvenuto su Radio Sole e Luna. Allora, grazie a tutti per la buona diretta. A voi non vi resta che

E sicuramente questa sera voglio pensare a Carla, quindi per Carla, Malavita, Coma Cose. Spero che ti piaccia.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E voglio subito iniziare con una con un brano allegro. Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel, per tutti voi in chat.
2: Noi siamo diversi ma tutti uguali.
1: Perlita, non so se prima ti ho salutato, scusami.

anche se noi eravamo i ragazzi di ieri, ma siamo sempre ragazzi. L'età anagrafica è un conto, ma quello che ci sentiamo dentro è un'altra cosa.

0: sempre ragazzi. Allora, noi abbiamo vissuto gli anni più belli, quindi restiamo sempre giovani.
1: Noi sappiamo in cosa credere.
0: Andrei, tu sei il ragazzo di montagna.

0: che c'ho un brano anche per te, eh?
1: Noi siamo quello che può succedere.
0: Certo, Claudio, la musica, ma anche il ballo, devo dire. Andare a ballare ti mantiene bene.

Questo era per Provolone. Sei un mito degli 883. Lo so che senti, Andrea. Mi fai ripetere come te. Era a fumare. Voglio vedere se adesso balli. Intanto la sfumiamo questa, così mettiamo il prossimo brano.

0: Ma no, tranquilla Andrea,
1: Non chiesi mai
0: nessuno
1: ieri
0: ti mena. Questo brano è per tutti voi.
1: me che fino a ieri credevo fossi un re.
0: Con questo brano Massimo Ranieri ha vinto il
1: Amore,
0: Sanremo ed è tornato a
1: quando ci
0: cantare dopo aver
1: sei,
0: per un po' fatto
1: quando
0: l'attore
1: tra i
0: di teatro.
1: capelli un

0: Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo.
1: Buonasera Dominus, in console c'è Rita, ti auguro buon ascolto.
0: E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo...
1: Cos'è?

0: Ma grazie Patti.
1: Fingi di amarmi.
2: E una foto un po' ingiallita.
0: È un brano che a me piace tantissimo.

0: E adesso balliamo un po'. Questo qui lo dedico ai brilli bianchi.
1: Non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio,
0: Arisa, l'esercito
1: esiste
0: del
1: solo un peggio.
0: selfie.

0: per i birilli Oro, Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff.
1: Navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura.
0: Ecco, bravo Andrea, fa il cestino come se andava all'asilo. Bravo, bravo.

E questo brano la voglio dedicare a tutti gli innamorati, in particolare a Micione e a Sciacchi. Vivo per lei, Andrea Bocelli e Giorgia.

Allora, per tutti voi, l'aiuola Fiorella Mannoia, un brano che io non conoscevo.

0: finito così. Vabbè.
1: Wheels on my soul, sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister.
0: Per tutti voi, lei.

quindi andiamo avanti. Questo è un brano che mi ha richiesto Rosa. L'emozione non ha voce, Adriano Celentano.

metterò ancora un paio di brani e poi vi saluterò. Pensavo che era finito, invece è lui che si ferma, va bene. E stasera mi tocca salutarvi perché Fabio forse non c'è.

0: Mi ricordo una strada, un quartiere qualunque.
1: E questo è il mio ultimo brano. Vi darò la buonanotte. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me. Spero che la mia musica vi sia piaciuta. Io mi sono divertita.

Grazie Micione. Allora, buonanotte a tutti. Chiudiamo qui la serata di Radio Sole e Luna. Vi saluto tutti. Saluto Micione, Sciacchi, poi Franci, poi abbiamo Ciro, Paola, Felix, Alizi, Claudio, Tegrov, Fenice, Moritz, Rottweiler, poi abbiamo Azzurra e Batuffolo. Grazie per essere stati qui con me, grazie per la buona diretta e grazie a tutti voi. E buonanotte, a domani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Anche se sbagliamo, ma l'amore ti fa sempre così.
1: Stiamo sbagliando, ok, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

farne forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

sei troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,